Kaltenale ke yo yo nello paitale yo lanjo vegna vile ke sia so in vilulop.

con l'arcia ai cuore, cognole chiede perché ho tutta la mia il tio mattasco.